0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha? Oh, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Ini Nur. Hello. Hah? Hello? Hello? Hah? Wow, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello?